no, no, vendono solo no, in pazzerò. Hey, hey, signorina, conosco una panchina dove non si fa attenzione perché cerca le emozioni. Ti voglio baciare e rubare, che poteva dare per le zone dell'amore. Tu